0: so, vedi che fa, io sono malato, ma il gruppo di Twitter, e noi siamo.
1: Aio, governo con noi, aio!
2: isso, não, cara. Eu digo,
3: Thank you.

0: tu sono un bauri tipo così a yego wallo wallo
1: bununda no bukare aga divuka pe gosi aga nyinu nene pa bune anko ya wunene
2: eta nuna semara tu
3: eta nuna semara la question du peuple français.